贵的贵的贵的贵的贵的 Non se metta toda la tua famiglia, cuida, voi amigos, cuida.